le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vola il barbaro cor, a passar vola il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franghi lo scempio, volte e volte formò questa va,